0: Oye, oye, mungu senti udembe teleko. Iman?
1: Imina Aladine Miguel Francisco Zimba.
0: Okay, Miguel, heal simu ilanga.
1: Mina Aladine Miguel Francisco Zimba, ina wala kumanguza. Alisimula Alfredo Orlando Mondano.
0: Aliranzu avashave male. Alfredo kumbanzi ngana hizo nzula.
1: Alfredo Aurelio Mondane. Vulgu moku hizi kuru Avelino Mondane.
0: Okay. Aliranzu avashave male.
1: Male.
0: Avelino, kula vitu kala unzi kangiti, magonzo, shala shala eka la.
1: Imitu kama pasi ba eno njile, niyo kwenye
0: kwa. Mbiso ono. Iya kama nilisimule, ya liranzu awashave.
1: Alisimule yi, iya Castelia Alberto Augusto Mazzini, vulgu nikitu kutea sani.
0: Mbiso ono.
1: Ama nika doi.
0: Bunge ba Miguel Hile.
1: Nika mwana wa mina Maria da Grasa Latino. Nika banga jamina mkatuna wa gosi galiko umwini. Nijirungula, hizi tu jaka pilisa ugusi Rafael.
0: Ison.

Chuma, Lesha, Lesha, Lesha, as you must go to the sun. In front of Papa Renga Mufasa, Kashiya, Ambari Mesh, Ambari Pon, you know, man, in your touch, Gaza, Yamatana, Munitigan. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao